0: io glaspite le braccia. Con che paura! È nice. Che grazie, grazie.
1: Love me, na na na na na. Elvis is my name.
2: Dobro jutro z Radijom Študent.